0: ricordano Radio Colonia, il leggendario programma radiofonico italiano in Germania mandato in onda dal WDR, Westdeutscher Rundfunk, subito dopo la mezz'ora italiana nel lontano 1961. Era l'epoca delle Gastarbeitersendungen, l'epoca dell'informazione in lingua madre per i lavoratori immigrati. Con gli anni tutte queste trasmissioni per i Gastarbeiter subirono cambiamenti vari sia nella forma sia nei contenuti. La formula vincente, multiculti, con un faro radiofonico acceso su una realtà politica, sociale e culturale nuova e particolarmente attiva in Germania, dove nel frattempo milioni di abitanti avevano radici e origini diverse. Nasce così nella WDR Cosmo, un programma dedicato a diverse lingue e culture, e a Cosmo si parla anche italiano. Ora sembra che purtroppo Cosmo sia destinato alla chiusura. In una nota del Landesmusikrat WDR si legge: knapp 300 prominente und 50 Organisationen, darunter auch Landesmusikrat und Kulturrat NRW, haben sich als Erstunterzeichner in einer Petition für den Erhalt des Radiosenders Cosmo ausgesprochen. Das Programm für die internationale und diverse Gesellschaft ist ein gemeinsames Angebot von WDR, RBB und Radio Bremen. Der vielfältigste und migrantischste Radiosender Deutschlands ist in Gefahr. Werde jetzt mit uns laut, um Cosmo zu retten. Perché anche noi dovremmo laut werden, ce lo spiegherà la giornalista e collaboratrice di Cosmo, Luciana Caglioti, con noi in collegamento telefonico a tra poco di più.
1: Il cartello passò di mano in mano sotto la neve.

0: Ecco, abbiamo al telefono Luciana Caglioti, che ora è a Colonia, dove ha sede una delle redazioni di Cosmo presso la Veder. Un caro saluto a te, Luciana Caglioti, subito con la preghiera di volerti presentare ai nostri ascoltatori, visto che fino ad ora hai lavorato per la concorrenza di Radio Cosmo, ma tu non ti sei solo occupata di radio nella tua vita professionale. Però raccontaci come sei approdata a Radio Colonia.
1: Ecco, io ho vissuto in Italia fino alla maturità, sono di Milano e poi mi sono trasferita a Colonia ed ero al mio ultimo anno di università e avevo chiesto alla VDR di fare uno stage, si chiama in tedesco Hospitanz, di 6 settimane e ho iniziato proprio, mi ricordo, il 1° di marzo del 1992. Durante questo mese e mezzo ho fatto anche alcuni servizi, poi subito altri, poi ho incominciato a condurre la trasmissione per i più giovani di Radio Colonia e poi piano piano sono diventata una collaboratrice fissa e a un certo punto ho cominciato a condurre sia il programma che il notiziario e poi all'inizio degli anni 2000, per circa una decina d'anni, ho condotto anche Al Dente, che era un magazine di attualità e di cultura in italiano e per un periodo anche in italiano e in tedesco. Parallelamente, fin dal 1992, avevo iniziato a fare servizi e reportage, commenti per i vari programmi della radio, della VDR. E contemporaneamente ho contribuito fin dall'inizio a formati in tedesco che si occupavano di temi interculturali. Proprio da questi poi sono nati prima Funkhaus Europa e poi Cosmo. Prima avevamo uno spazio, non so, di 3 o 4 ore su VDR 3, si chiamava Worldsight, ma sporadicamente. Poi dopo gli attacchi razzisti, xenofobi che ci sono stati nei confronti dei migranti in Germania, Oeswerda, Rostock e Solingen, ci siamo chiesti ma che cosa non funziona in questa società tedesca e che cosa non funziona all'interno del VDR, perché le trasmissioni in lingua vengono ancora chiamate Gastarbeitersendungen, cioè trasmissioni per lavoratori ospiti che poi non erano più ospiti e le trasmissioni tra l'altro erano dei moderni magazine di informazione, politica e cultura. E quindi abbiamo formato un pool di giornalisti e ci incontravamo mensilmente, abbiamo creato prima l'Eurowerkstatt su VDR 5, che era una trasmissione domenicale di 30 minuti, sempre con temi interculturali, e poi con la riforma di VDR 5 avevamo l'Euroscala, perché c'era la trasmissione culturale Scala, noi di sabato facevamo l'Euroscala, e poi dal lunedì al venerdì abbiamo creato il primo programma che ha fatto, diciamo, da pioniere per Funkhaus Europa, che si chiamava Cosmo. Era un'ora dal lunedì al venerdì, io ero la vice caporedattrice, e poi da questa ora pian piano è nato il programma di 24 ore Funkhaus Europa il 5 maggio del 1999, e che poi dal 2017, dal gennaio del 2017, si è chiamato Cosmo. E Cosmo, come dicevi tu, è un canale che rappresenta un punto di riferimento per chi vive la diversità quotidianamente, sia perché è di origine straniera o background migratorio, sia che magari anche per diversità di genere, e ha un mandato chiaro, cioè quello di affrontare le questioni, i temi interculturali in modo intergenerazionale. Nonostante tutto questo, la direzione vuole chiudere il canale.
0: Adesso abbiamo visto, grazie a te e alle tue informazioni, che è stato un percorso sofferto, intelligente, pensato e maturo, quello di creare un programma radiofonico multiculturale. Ecco, come ha spiegato, e quello è il punto, la VDR, la necessità di mettere fine a una iniziativa così intelligente, piacevole e necessaria come quella di Cosmo? Ecco, come si giustificano anche con gli ascoltatori, che peraltro pagano profumatamente il canone radiofonico. Luciana, cosa vi hanno raccontato i dirigenti?
1: Allora, la giustificazione da parte della direzione è che non avremmo abbastanza successo, che la nostra audience sarebbe troppo bassa. Certo, siamo un canale di nicchia, peraltro, però come tanti altri, no? Cioè proprio come un canale che trasmette, non lo so, ma ad esempio jazz, ma un canale pubblico, a nostro parere, non dovrebbe basarsi solo sui numeri, ma soddisfare, diciamo, l'eterogeneità degli ascoltatori, anche con origini migratorie. In secondo luogo, i nostri programmi avevano successo, sia quelli in lingua che quelli in tedesco, ma non sono stati mai veramente sostenuti, anzi, al contrario, sono stati, diciamo, stravolti, ridimensionati, veramente anno dopo anno, sistematicamente, per cui è logico che a un certo punto il pubblico possa anche disaffezionare. E per quanto riguarda le lingue, negli ultimi anni, dal 2022 siamo diventati un podcast, quindi ci è stata negata anche la possibilità di trasmettere dal vivo in diretta. E poi, come dicevi tu, non bisogna dimenticare che i cittadini con background migratorio pagano il canone in Germania. Cioè, ora, dopo tanti anni di tagli e spostamenti in fasce marginali a livello orario, la VDR intende eliminare completamente dalla programmazione radiofonica lineare, a partire dal 1 aprile del 2027, tutte e 9 le trasmissioni in lingua madre attive da oltre 60 anni. E a livello nazionale, secondo le statistiche, però, circa 12 milioni di famiglie con un background migratorio versano ogni anno oltre 2 miliardi e mezzo di euro per il canone radiotelevisivo. Quindi il budget annuale complessivo di tutte e 9 le trasmissioni in lingua prodotte dalla VDR ammonta a circa 2 milioni di euro. E questo significa che solo una minima parte, penso circa lo 0,08% delle entrate che provengono da queste famiglie, viene destinato alla realizzazione dei programmi linguistici. No?
0: Luciana, è ovviamente una decisione politica, anche se portata con il tentativo di supporto con numeri, successo, audience, c'è poco da fare. Qui il vento è cambiato, non è molto popolare parlare in Germania di fare degli sforzi da parte di enti pubblici, qualsiasi essi siano, a favore di una fascia della popolazione che ha radici non tedesche. Ci vedi un po' di vento AfD in tutta questa storia?
1: Sì, e l'ho anche scritto, se non sbaglio, adesso non so quale quotidiano, se il Tagesspiegel o qualche altro quotidiano tedesco, che diceva di ARD vi di AfD, oppure il fatto che la VDR, facendo questo, agisce con un'obbedienza anticipata, questa Voraus Island Gehorsam, penso che si dica, no? Sicuramente il vento è cambiato e lo vediamo in Germania, lo vediamo anche però in altri paesi europei, anche nella BBC ci sono problemi del genere, anche la stessa Rai sta vivendo un periodo di crisi a livello radiofonico e televisivo. Sicuramente questo è un elemento importante, cioè c'è una virata verso il populismo, diciamo, queste idee reazionarie di certi partiti come la AfD.
0: Also, bevor meine Wähler verschwinden und nach rechts abhauen, bewege ich mich weiter Richtung rechts. Auf jeden Fall Ausländer sein, ausländische Kultur, ausländische Sprache, Multikulti ist nicht gerade momentan das Top, um öffentliche Gelder rauszugeben.
1: Genau, und das ist das auch der Punkt. Genau zu diesem Zeitpunkt so etwas zu machen, ist ein fatales Signal.
2: Hey, notte, che mi arrivi di soppiatto. Notte senza rumori e senza imprese.

0: sotto il bitume.
1: Siamo alla mezz'ora italiana, in collegamento telefonico abbiamo Luciana Caglioti, giornalista di Radio Cosmo, su cui pende l'annuncio della chiusura dei programmi. Luciana, in quante lingue va in onda Radio Cosmo?
2: Allora, in totale in 11 lingue. A Colonia vengono prodotti i podcast che vanno poi anche in radio a partire dalle 20 di sera fino a circa le 23, in italiano, turco, bosniaco, croato, serbo e curdo. E poi ci sono i formati della RBB, Radio Berlin Brandenburg, con la quale la WDR ha una partnership e vengono appunto prodotti a Berlino, con cui ci sono i formati podcast in polacco, russo, spagnolo, greco e arabo.
1: Luciana, io conosco due Luciane, due leonesse radiofoniche, Luciana Mella, che a questo punto voglio salutare cordialmente, e Luciana Caglioti, con la quale sono collegato telefonicamente. Chiedo scusa agli ascoltatori se ogni tanto il collegamento non è così stabile dal punto di vista fonico. Comunque, a quanto pare, tutti insieme non avete nessuna intenzione di lasciare il campo, almeno con la coda tra le gambe. Ecco, quali sono le iniziative lanciate a favore del salvataggio di Radio Cosmo sino ad ora?
2: Ecco, ci sono diverse iniziative. Noi collaboratori abbiamo organizzato una sorta di comitato, chiamiamolo così, dal nome Save Cosmo Radio, quindi salviamo tutti insieme Cosmo. Ci siamo posti fin da subito questi piani di riforma. Già l'anno scorso, quando si paventava una chiusura da parte della direzione, i collaboratori, cioè noi colleghi sia del programma in tedesco che nelle lingue, abbiamo protestato con una petizione che nel giro di poco tempo ha raggiunto più di 70.000 firmatari l'anno scorso, tra questi molti personaggi famosi del mondo della cultura, politica, arte, musicisti come Grönemeyer, registi come Fatih Akin, anche membri del Bundestag come la cristiano-democratica Serap Güler, l'attivista per il clima Luisa Neubauer, eccetera, eccetera, hanno firmato questa petizione, che ho portato personalmente con altre due colleghe al direttore della ARD a Brema, e c'era stato promesso dalla direzione del della WDR che non ci sarebbe stata una chiusura, ma un'evoluzione, uno sviluppo ulteriore del programma, no? In tedesco eine weiter Entwicklung, che però si è dimostrata essere una Mogelpackung, sempre in tedesco, cioè una grande bufala, perché quest'anno è stata sancita la chiusura, no? Dal consiglio di amministrazione, dal Rundfunkrat, il 3 di giugno. Ecco, quest'anno abbiamo riattivato la petizione, che nel frattempo ha raggiunto più di 111.000 firme. Abbiamo riattivato il nostro profilo Instagram Save Cosmo Radio, e abbiamo migliaia di follower in più. Abbiamo organizzato a luglio una grande manifestazione a Roncalli Plaza Colonia, accanto al Duomo, a cui hanno partecipato circa 2.000 persone. E inoltre, importante, la Neue Deutsche Medienmacherin, un'associazione, cioè una rete tedesca di giornalisti e professionisti dei media fondata a Berlino, che si batte per una maggiore diversità, diciamo, nel giornalismo e inclusione, non solo ci appoggia e si batte per noi, ma ha anche scritto una lettera aperta indirizzata a tutti i direttori dell'emittente tedesca ombrello ARD per protestare contro la chiusura del canale, cioè Cosmo, e non solo, nella lettera si chiede un ampliamento del canale e la sua diffusione a livello federale, proprio come radio, oltre che in formato digitale. Questo non è tutto, perché sempre questa associazione ha anche chiesto il parere legale di un famoso giurista, esperto di mass media, per verificare se ci siano, diciamo, gli elementi per fare una causa alla WDR a causa della chiusura di Cosmo.
1: Da via gesagt haben, dass ein gewisser Rechtsruck zu verspüren ist, auch zu Lasten des multikulturellen Angebots im öffentlichen Rundfunk, ist es wichtig, jetzt auch in Deutsch zu sagen, dass ihr aber auch viel Solidarität von deutscher Seite erlebt habt. Du hast gerade mehrere Politiker erlebt, du hast mehrere Leute von der Kultur, von der Politik, von der Wirtschaft. Das ist sehr wichtig. Kannst du uns nochmal erzählen, wie das Empfinden von deutscher Seite war, als die Schließung angekündigt wurde?
2: Also wir haben die Hörer haben richtig einen Aufstand gemacht und die Hörerinnen auch. Die haben also ich glaube, es sind in der Geschichte des WDR noch nie so viele Protestbriefe angekommen. Die kamen ständig an. Beim Rundfunkrat, bei der Leitung, überall sind, wissen wir, tausende von Mails als Protest angekommen. Und es sind auch Protestbriefe von italienischen Institutionen geschickt worden, die uns unterstützen. Zum Beispiel der italienische Botschafter Fabrizio Bucci hat uns seine Solidarität gegeben und hat der Leitung vom WDR und auch dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen geschrieben. Und das hat auch Toni Ricciardi zum Beispiel gemacht. Er ist Abgeordneter von der linksliberalen Partei PD in Italien und er ist gewählt worden für das Ausland. Und auch der Landesintegrationsrat hat der Leitung und eben dem Landtag geschrieben. Und auch Simone Billi von der Partei Lega, er ist Präsident des Komitees der Italiener in der Welt, auch im Abgeordnetenkammer. Er hat auch ein Video auf YouTube, um uns zu unterstützen, veröffentlicht.
1: Aber und, auch die deutsche Intelligenzia hat sich auf eurer Seite geschlagen. Du hast ja ein paar Namen genannt.
2: Ja, genau. Also ganz viele Regisseure und Künstler, die haben uns alle unterstützt. Zum Beispiel auch die Leiterin, sie ist aber Italienerin, Lucia Conti von Il Mitte hat uns ihre Unterstützung gegeben. Auch die Staatsministerin Serap Güler von der CDU, auch die Bürgermeisterin Köln, Teresa De Bellis, auch von der CDU, hat uns ihre Unterstützung gegeben. Sie ist sogar für unsere Demo und Konzerte am Roncalliplatz gewesen. Und da waren auch Vertreter von den Grünen, von der SPD, der Linke. Da war zum Beispiel Verivan Aimas war auch dabei. Die Unterstützung auch haben wir bekommen von den Gewerkschaftern im Rundfunkrat. Die sind auch auf unserer Seite gewesen. Und auch der Landesintegrationsrat, wie gesagt, hat uns unterstützt. Und trotzdem, am 3. Juni hat der Rundfunkrat entschieden, Cosmo zu schließen.
1: Es ist eine Nachricht, die nicht gut von der deutschen Gesellschaft aufgenommen wurde. Ja. Und vielleicht ist es auch nicht das letzte Wort. Cara Luciana, il tempo stringe. A te il saluto finale e l'appello a chi ci ascolta e che vuole rendersi parte attiva e di sostegno alle iniziative contro la chiusura di Cosmo.
2: Vi saluto sottolineando quanto sia importante sentirsi a casa in un paese dove magari si è nati con un background migratorio, della nostra famiglia, dove si è deciso di vivere da adulti e per sentirsi a casa la madrelingua o la seconda lingua che si parla in famiglia è veramente di importanza fondamentale, perché ci fa sentire bene, sono le nostre radici, la nostra cultura. Per questo e per tutti i motivi di cui abbiamo parlato insieme, invito tutti voi a sostenerci firmando la petizione che trovate sul sito innn.it Save Cosmo Radio e lì trovate anche gli indirizzi di email della direzione del VDR e del governo del Nordrhein-Westfalia. E vi invito a scrivere una mail, protestate con noi contro la chiusura di Cosmo e dei programmi in lingua e infine seguiteci sul nostro profilo Instagram Save Cosmo Radio e lì trovate tutte le informazioni, potete vedere e sentire nei video quello che facciamo e noi continueremo nella nostra lotta.
1: Buona fortuna!
2: Grazie.

Pagine lette a vuoto, tutto e niente. Giorni e ricordi già dimenticati. Chimici giochi erosi dalla mente, via, frantumati. E in notte, larva oscura di altre notti, rabbiose, fatte a morsi, divorate, prendendo a gabbo ipocriti e bigotti, lunghe d'inverno, eterne nell'estati, chitarre, vino e via come cazzotti, notti passate.

0: Che spinte dal vento.
1: Avete ascoltato Mezz'ora Italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. A voi tutti grazie per l'attenzione e per la collaborazione con l'appuntamento sulle onde digitali DAB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. Vi saluta nel frattempo con la cordialità di sempre il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.